Tijuana. Alla Sputas in Mucha Marihuana. Un collegamento alla frontiera sta passando.